quando va tutto, l'anno e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, vero maniere, vi da vino, vino, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, mi vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto.

giù, prego partissimo sopra il fuoco, adesso devo andare per le città, per le città, per le città, per le città, per le città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.